goyang kuwek, bergoyang goyang goyang kuwek, bergoyang goyang kuwek, bergoyang goyang goyang kuwek.